0: Abbiare piano stay. Spagnolo pavimento basato. Ryan Castro. Don Malicious. Awo.
1: Awo.
2: Salta, salta, salta, salta.